0: la febbre. Con la febbre Don Basilio. E chi vi insegna con la febbre a passeggiare?
1: Con la

il suo travestimento. Bravo, bravissimo, sor Alonso, bravo, bravi. Bricconi, birbanti,